per un barbiere di qualità oh bravo Figaro bravo bravissimo bravo la la la la la la la la la

vedo far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a petti, lanci da farmici, al mio comando tutto qui sta. E lanci da farmici, rasoli a petti, al

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e perché fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba.